0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Regional Songs sa New Wing, Dagiti, Ilocano.